I le ranga whaalo alo e tumu le whiwhia. E ofalo fama whātalo whātu Samoa i a te oe le nei fwoi awa uli a le aso ngofua. Aso ono le masina lono fitu le nei tausanga. Malo le soifua ma le langi mātalo falava ma kin fale le fwoi wasi utulanga tulu tōwō. I le a fionga le sua fai a le malu pene whenuti ma oe. E ai mana atu tato poklama manui o tau le alofa ma le anga lei o le tato sisiliese. Wa ma fai foi on tai tai mesi tau soifua ma si mata wola tau tua. I le am ta foi o le nei vai aso. I ausi mai a lau fafo anga le fua ma talia le tau tua si foko samo i Brisbane nei. Se ia pa e li tula atasi o da mai leo lo wa au a vatu lo lima. Ua mai ai i ha se tau tua mo oe. O le atato te tala atu tato poklawa te tala o tau. Ai mai se na te whale pe a whai o na whai o fuwa sa ua whainga whaiva na iaso. Maua tato talfou mai Samoa. Maua ma tato tala o talonga. Laka piliki a mesi fwoi te whanga solonga o le FIFA. Ua au te a Brazil o Brazil se tasi o whaiva. O le ipo lo langi lua o lua no lea no whaia ina ia Neverland na ni tai au e lua i lele ai oka onko ia wafo sota. O le whatatianga au e se furu ono lo tatia mane il FIFA. E hangar whai inga pai pai. Back ia ako kama ila fu whai inga kako au a sukaru i le whai ufa maso tenei. Ia le watu e fo i mani tato au. Ia, ai usi mai ala fafoanga.

Or when you tell Tomo Samoa Lewis for the tea green, Molung or Evelalo Yetato, shoot to tea green on the Mawa Lalo. Totes for percent seven or no to Ulo Timunga. Ole apuntiere la ile telo te me if it's tebi ole asulu malo si ile la. Ma o seba doa tu uru vavai wanga ha sabile lo angi mali tu saute. Eo no o atu le lua sfuru maile alonsa sawali tu la onto angi malu maile ar te me tangi alisi. Ar mai tau atu sabile de tebi nei. Eo ole wo o atu ile lua sfuru maile alonsa sawa. Batu tu o lau e leo Brisbane po kunselani e lima su fitu pasene. E aole na, mane ele aso le moanga vau, fa mamao tua tua oi, kaurunga fusu ngangele a fiafi. E sa oed fa vavi, e waka fia fusu ale na ia oli. Ale ua mai tau atu. Ia ua. Te i mai tai pia ta tasi le uri. Ke i mai le tai. I le tasi ne i wawe ao. Na pe atu i leo le tai. I le to su ton minute le valu an ne le tai ao. I le papa o le suasami na o le valu su tolu mita. Te i mai tai i le to su fruiva minute le lua ne i le auli. I le maurungo al suasami e tasi tesi ma le valu su le mamita. On to pe ele to ile ole taile a forfitu po ananei na ole fitu se forfitu metal.